0: 12 anni. Scusatemi.
1: I bought her from her father, he says. I chose very well. She was beautiful.
0: Ma in Africa è un'altra cosa.
1: In Africa, he says, it's another thing.
0: Regolarmente sposata, nel senso che l'avevo comprata dal padre e che mi ha accompagnato.